0: Non, forse.
1: Se non se la fuma.
0: Non forse.
1: Se la fuma.
0: Non forse.
1: Those for.